Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Sono le 6:59.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.
1: Dalla musica.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Alto Milanese.
1: Sono le 8:03.
2: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno.

0: in piano Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale ha aggiunto: lo scoprirete. Ieri si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente appena insediato annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni Frederiksen sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaude Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. Di chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese! Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altri.

di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 11 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, grande figura della spiritualità francescana e proclamata da Papa Pio XII nel 1958, protettrice della televisione e delle telecomunicazioni. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 311 avanti Cristo. Secondo la correlazione astronomica più accreditata, questa data segna il punto di partenza del computo del tempo nella civiltà maya. Nel 1960 il paese africano, il Chad, ottiene la piena indipendenza dalla Francia, completando il percorso di decolonizzazione. Nel 1999 un'eclissi solare totale, visibile in Europa e in parte dell'Asia, incanta milioni di persone e una delle più osservate della storia. Nel 2003 la NATO assume il comando in Afghanistan. Per la prima volta nella sua storia l'Alleanza Atlantica assume la guida di una missione al di fuori dell'area euroatlantica, la forza di pace ISAF a Kabul. Sono nati oggi Massimiliano Maria Kolbe, presbitero, e francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiglia. Hulk Hogan, nome d'arte di Terry Gen Bollea, wrestler e attore statunitense, vera e propria icona della cultura pop degli anni 80 e 90. Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tra i tecnici più vincenti della storia recente del campionato italiano. E noi oggi parliamo, come dicevamo, di Santa Chiara. Nata ad Assisi nel 1194 da una famiglia nobile, scelse di spogliarsi di ogni ricchezza dopo aver ascoltato la predicazione di San Francesco. Fondò il monastero di San Damiano, dando vita a una comunità basata sulla povertà radicale e sulla preghiera. Nel 1240, secondo le cronache, riuscì a proteggere il monastero e la città di Assisi dall'attacco dei saraceni, mostrando semplicemente il Santissimo Sacramento. Nel 1958 Pio XII la nominò patrona della televisione, poiché, quando fu troppo malata per partecipare alla messa di Natale a San Damiano, ebbe la visione mistica della celebrazione proiettata sulle pareti della sua cella. Il proverbio con cui ci salutiamo? Per Santa Chiara l'acqua è rara, ma se piove, piove per nove. È un po' diverso la giornata di oggi, e comunque vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate verso Bologna. Prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica. Morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per fare avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Due minuti. Estate! Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen, no, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda.

0: Muzza, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile e un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE, Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere il mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. Di chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 12 agosto, ragazzi, ci siamo. Il countdown per il Ferragosto è entrato nella sua fase finale e noi di Estatissima non stiamo più nella pelle. Benvenuti da Alessandro Pizzotti al giro di boa più elettrico di tutta la stagione. Siamo nel centro esatto della festa, nel punto in cui l'adrenalina incontra il desiderio di non fermarsi mai. Sentite questo beat? È il segnale che il divertimento sta per superare il livello di guardia. Oggi vogliamo che la nostra radio diventi il punto di ritrovo per tutti gli amanti del sole e della buona musica. Abbiamo preparato delle sorprese pazzesche e una selezione di brani che vi farà cantare a

squarciagola dal primo all'ultimo secondo. Non c'è tempo per la noia, non c'è spazio per i pensieri grigi. Oggi esiste solo il ritmo che ci unisce e i nostri ospiti d'eccezione, come il dottor Lucio Buratto, medico oculista di fama internazionale. E poi il nostro cuoco italiano Fabio Zago, che ci presenterà un'altra ricetta stuzzicante da mordere veramente tutta per questa estate. E ancora eventi, appuntamenti da non perdere, uno dietro l'altro, con Elisabetta Dente, che davvero con Onda d'Azzurro ci porta in tutta Italia a sognare. Tanta bella cultura davvero. E allora, preparate i ghiaccioli, caricate il sorriso e unitevi alla nostra tribù solare. L'onda di Ferragosto sta arrivando, cavalchiamola insieme.

0: Eccoci all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali con l'arrivo del sole, delle vacanze, no? Proteggiamo la pelle con le creme solari, ma spesso dimentichiamo di fare lo stesso con i nostri occhi, organi tanto preziosi quanto delicati. Per capire come prendercene davvero cura, oggi abbiamo l'onore di ospitare un vero pioniere della chirurgia oculistica. Parliamo del dottor Lucio Buratto, fondatore del Centro Ambrosiano Oftalmico a Milano e innovatore a livello internazionale della chirurgia della cataratta e dei difetti della vista. Il dottore ci aiuterà a guardare l'estate con gli occhi giusti. Lucio, benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, ciao a tutti, vediamo un pochino cosa mi chiedi per capire se possiamo aiutarvi un po'.
0: Allora Lucio, siamo abituati a temere i raggi UV per la pelle, no? Ma per la nostra vista, qual è il periodo peggiore, se vogliamo, in estate? È vero che un'esposizione sbagliata può accelerare, per esempio, problemi come la cataratta o causare danni immediati?
1: Sì, un'esposizione prolungata può provocare la cataratta, ma anche e soprattutto una maculopatia, la lesione alla retina. Diciamo che il periodo più pericoloso è quando c'è una forte esposizione solare, specialmente magari in condizioni particolari come il riflesso dell'acqua al mare, come il riflesso della neve in alta montagna, comunque tutte le volte che ci sono i riflessi sulla sabbia. L'occhio va protetto, non c'è dubbio, d'estate va protetto, anche d'inverno quando c'è tanto luce, ma soprattutto d'estate.
0: Ecco, ovviamente per proteggerlo, prima cosa occhiali, no? Delle buone lenti, dei buoni occhiali, questo è fondamentale, ci possiamo far aiutare sicuramente dall'ottico di fiducia, ma prima magari chiedere anche all'oculista, Lucio.
1: Ecco, l'hai toccato un argomento molto importante. L'occhiale deve essere fatto dall'ottico professionista, perché quando si parla di occhiali scuri bisogna fare un chiarimento molto preciso. Non è la scurezza, scusa il termine un po' così strano, che provoca la filtrazione dei raggi ultravioletti, ma è il materiale. Cioè, un occhiale può essere anche chiaro e avere la protezione totale dai raggi ultravioletti, e un altro può essere scuro e non avere nessuna protezione dai raggi ultravioletti. Quindi l'occhiale, la lente deve essere fatta da chi conosce bene il suo mestiere. Poi naturalmente bisogna proteggere l'occhio dal vento, dall'ambiente, sale, neve, polvere, prodotti chimici, eccetera eccetera.
0: Questo è chiaro. Senti, in estate passiamo continuamente dal caldo afoso, per esempio, all'aria secca, no, degli uffici o dei negozi climatizzati. Ecco, questo sbalzo e la scarsa umidità sono nemici giurati della nostra lacrimazione, diciamolo. Cosa possiamo fare per evitare quella fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi, per esempio?
1: L'occhio secco, asciutto, direi la maledizione che riguarda questo secolo e avvenire, perché l'ambiente non è certamente favorevole. L'aria condizionata ormai c'è in tantissimi uffici, anzi direi quasi in tutti. Poi ci sono le case comunque che sono tutte molto asciutte, una volta le case erano più umide, e poi c'è l'uso dei dispositivi elettronici, computer, cellulari, iPad eccetera, che fanno dimenticare all'occhio di ammiccare, quindi l'occhio è esposto a un prosciugamento ripetuto e continuo nell'arco delle 24 ore. Poi le donne ci mettono il trucco, poi ci mette le lenti a contatto, c'è chi non protegge gli occhi dal sole, quindi tutta una serie di situazioni che va a influenzare negativamente il sistema lacrimale, che è un dispositivo oculare estremamente importante per avere una buona vista, per avere una sensazione confortevole degli occhi.
0: Vero, c'è una condizione dal nome complesso, tu prima la citavi, la maculopatia, che si chiama però in questo caso fototraumatica, che è strettamente legata, no, all'intensità, sì, della luce solare. Ci spieghi in poche parole cosa accade alla nostra retina se non usiamo dei filtri adeguati e quindi a questo punto se non abbiamo l'occhiale da sole?
1: Diciamo che la retina è molto sensibile alla zona centrale della retina. Noi quando leggiamo, scriviamo, guardiamo la tele, ci guidiamo, usiamo una piccola area della retina, quella centrale, che quella è veramente più importante ed è quella che viene lesionata di più dall'esposizione solare prolungata, dai raggi solari. questo, diciamo, si perdono cellule, si perde struttura, si perde performance della macula, per cui diciamo nelle forme leggere ancora uno vede bene, però perde di qualità, nelle forme più gravi poi perde di quantità oltre che di qualità, e poi questo si ripercuote su tutto il sistema visivo comunque generale.
0: Senti, si dice spesso che si mangia anche con gli occhi, no? Ma in questo caso vorremmo sapere cosa mangiare per gli occhi. Esistono degli alimenti tipici per la stagione estiva che possono aiutarci a rigenerare, per esempio, i pigmenti della retina o a mantenere l'occhio ben idratato, Lucio?
1: Io una decina di anni fa ho scritto un libro che si chiama proprio Mangiare per gli occhi. Incredibile. Certamente sono gli alimenti che aiutano, tanto frutta colorata, verdura colorata, pesce, qualche nocciola, tutte queste qua, bere tanto, esercizio fisico, tutte quelle cose che sono in generale utili per una buona salute dell'organismo in generale. Sono da vietare prevalentemente i grassi, le carni rosse, i formaggi invecchiati, tutte queste cose, i sughi, i ragù pesanti, eccetera, eccetera. Un'alimentazione, diciamo, di tipo mediterraneo, come si definisce, che è quella che offre un maggior stato di salute generale e anche oculare.
0: Assolutamente, insomma, buona estate al dottor Lucio Burato, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, per averci dato gli strumenti sicuramente per vivere un'estate sotto il sole ma protetti. A presto.
1: Alessandro, grazie, buona estate anche a te e a tutti quanti gli ascoltatori.

0: viaggio verso il
1: paradiso. Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Estatissima.

0: Allora, siete pronti a mordere l'estate? Lo facciamo tutte le settimane in compagnia del nostro cuoco italiano, Fabio Zago, collegato con noi. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un altro piatto semplice, fresco e buono, devo dire, presentiamo oggi all'interno della tua rubrica, ovvero fusilli, aglio, olio, peperoncino con alici sott'olio e burrata.
1: Esattamente, quindi la classica aglio, olio, peperoncino che ognuno così interpreta a suo modo. Io direi di scaldare poco olio extravergine con due spicchietti d'aglio schiacciati per due persone, e una volta che l'aglio è rosolato si spegne, un goccino di acqua per raffreddare l'olio, il peperoncino che piace, e lì ovviamente bisogna andare a occhio conoscendo il proprio peperoncino, perché le potenze della piccantezza sono differenti, e in questo sbricioliamo magari un'asciuga. Si può fare per tempo. Poi si cuoce la pasta, ovviamente al dente, la si lascia molto umida di acqua, così finisce la sua cottura nell'olio aglio peperoncino, eventualmente l'aglio si toglie se disturba, e si completa questo piatto con, diciamo, 100 grammi di burrata per due persone, frullata in un frullatore con un goccino di acqua, in modo che diventi una crema. Nella pasta calda all'aglio aglio peperoncino con un tocco di asciuga, la burrata a temperatura ambiente, ma non sul fuoco, si mescola fuori, sennò si dice che il formaggio cuocia e coaguli e diventa bruttissimo. La burrata deve rimanere una crema che lega la pasta. Si sceglie il formato di pasta che si preferisce, diciamo 80-100 grammi a testa. Io ho scelto fusilli, ma ovviamente uno sceglie quello che gli piace, e il piatto è pronto. Facile, facile, facile, poca cottura, è molto estivo, molto saporito.
0: Ecco, in questo caso, Fabio, la burrata va messa nel piatto nostro, cioè dell'ospite, oppure è un'operazione da fare in un'altra...
1: Io mantico nella padella dove ho messo la pasta fino a cuocere, fuori dal fuoco, quindi a fuoco spento, nella padella poi servo. Però ora che me lo fai notare, non sarebbe davvero una cattiva idea mettere la pasta aglio, olio, peperoncino, acciuga nel piatto e colare sopra la quantità sufficiente, quindi questa burrata divisa per due sopra, e poi è l'ospite che mescola e mangia. Sì, è una buona idea. Ecco, mi tocca ricevere suggerimenti da te, pensa come sono messo.
0: Vabbè, insomma, è venuta così spontanea, vedi, ci serve anche a fare questa chiacchierata in estatissima, insomma,
1: vabbè. un'ottima idea, bravo, stai imparando.
0: Grazie, beh, a furia, insomma, di sentire il maestro si impara. Ringraziamo Fabio Zago e ovviamente mordete l'estate. Ciao Fabio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro. C'è con noi la nostra Elisabetta Dente per eventi e appuntamenti. Ciao Elisabetta.
1: Ciao, grazie.
0: Oggi puntata interamente dedicata alla Regione Veneto.
1: Esatto, e cominciamo con Venezia. La mostra Le Stanze del Vetro presenta fino al 22 novembre all'isola di San Giorgio Maggiore la terza parte del progetto espositivo dedicato alla presenza del vetro di Murano alla Biennale. Dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, l'esposizione a cura di Marino Baroviel si focalizza su un decennio fondamentale per Murano. Dal 1948, anno che ha segnato la ripresa delle attività dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla fine degli anni 50. Dal 48 infatti il padiglione Venezia ha dedicato sempre maggiore spazio all'arte vetraria, tanto che dal 1952 è stato riservato interamente alla grande mostra del vetro muranese. Dalle forme puramente decorative degli anni 50, negli anni 60 la produzione comincia a orientarsi verso altre forme espressive come il design, dando vita a un'epoca estremamente creativa che si esprime nella lavorazione e sperimentazione sulla materia, in nuove luci cromatiche o in linee rigorose o morbide, come testimoniano le oltre 160 opere esposte. Particolare attenzione viene riservata alle fornaci, dalle storiche Venini alla Barovia Retoso, alla Seguso Vetri d'Arte, protagonista della lavorazione del vetro, un vero e proprio atto creativo. Il tutto è ampiamente illustrato nel catalogo curato da Marino Barovier e Carla Sonego, edito da Feltrinelli, dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, ampiamente corredato con foto d'epoca, disegni e materiale documentario. Poi ci attende un'altra mostra, quella dedicata a Patrick Sétour, Le Pli et le Temps, La Piega e il Tempo, a Palazzo Vendramin Grimani fino al 22 novembre, a cura di Daniela Ferretti, in collaborazione con Sesson et Benetier, organizzata dalla Fondazione L'Albero d'Oro, catalogo pubblicato da Nero Edition. Dopo il filo e il tessuto, la Fondazione dedica ora l'attenzione alla piega, metafora di un'etica capace di accogliere complessità e imperfezione. L'artista è stata una figura fondamentale del movimento Support Surfaces e tra i protagonisti della sperimentazione pittorica francese fin dagli anni 60. In questa mostra, la prima che viene dedicata a Patrick Sétour in Italia, vengono presentati per la prima volta al pubblico i risultati della ricerca dell'artista, fatta di pieghe, parola chiave che rientra nel titolo, tagli, bruciature, strappi, solarizzazioni, cuciture, superfici che definiscono un lessico esistenziale. L'architettura tutta di Palazzo Vendramin Grimani, che si affaccia sul Canal Grande, dalle sale decorate agli stucchi e ai pavimenti, diventa cornice e contrappunto per tessuti piegati, bruciati o abbandonati al sole. E infine Verona, che ci accoglie con appuntamenti musicali per l'estate teatrale veronese al Teatro Romano. Nella sezione Frequenze Stellari abbiamo Joan Thiele in concerto il 29 agosto e Coez in From the Rooftop Live 2026 il 5 settembre. Poi il quintetto Astor Piazzolla in concerto il 13 settembre nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali, con la partecipazione straordinaria del pianista e cantante Raffaele Gualazzi.
0: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana. Buona estate.
1: Buona estate a te, grazie.

siamo nel cuore pulsante di agosto e l'emozione nella nostra radio è veramente altissima, insomma. Pensate che il termine picnic divenne popolare dopo la rivoluzione francese, la sapevate questa cosa? Insomma, godetevi anche la semplicità di un pasto all'aperto con le persone che amate in questa settimana di Ferragosto. Se vi siete persi qualche cosa di particolare che vi piace proprio nel nostro programma, lo potete recuperare sul nostro podcast estatissima.it, ma seguiteci anche sui canali social dove veramente rispondiamo a tutti, sia su Facebook che LinkedIn. Grazie per la vostra fedeltà, siete la community più bella della radio. Un bacione a tutti dal vostro Alessandro Fizzotti e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Si può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida del loro paese, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE, Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere il mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: you when you're under my skin.
1: Ascoltaci su Radio

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che i nostri motorini andavano a miscela.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: e 56 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura a Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in piano Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicini al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere in mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Radio, internet, televisione, radio, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate verso Bologna. Prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano-Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough, in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalene. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: 57 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni e Frederiksen sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Claudio e Tajani: difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere in mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido: l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo il record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

Oggi Ora Musica è tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un Posto al Sole alla musica, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Cavallo, la sua canzone per l'estate, Il Mondo Gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie della chiamata. Grazie.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato nelle canzoni,
0: quindi, certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi è più per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo

0: insomma, ecco, questo è un modo di vivere di molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così, come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate. E da qui è nata
1: la canzone.
0: Le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però così è la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, eh?
1: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
0: Sì, Francesca Zagara è come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti e si era un po' arenato, e ho fatto una selezione di voce, e improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
1: e allora,
0: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
1: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
0: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni
1: tra libri, carriera, musica e tante cose, lo trovate facilmente.
0: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco. Vedi che di roba non ne manca.
1: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
0: Grazie a te Rick della chiamata, a presto.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e tagliata in una meditazione nodo a quota sul monte guardi di la corrente da di una linea di strada per andare in vino alla cerimonia del cacao. No, allora in Romagna no, ci andrò da vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma la seconda andare dei cinofi.
2: Vedi tu.
3: Oggi a una musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di te.

World Goes Around con questo classico in versione rivisitata, classico dei Queen, Too Much Love Will Kill You, qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati se avete appena acceso la radio. Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

0: L'incontro era Tati S tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
5: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
4: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
6: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
4: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
8: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate verso Bologna. Prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano-Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stupido, questa è la canzone di Event, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1990, insieme Baccini e i ladri di biciclette.

sotto questo sole bello pedalare. Chissà se in questo momento c'è qualcuno che pedala ascoltando Ora Musica. Erano Francesco Baccini, Ladri di Biciclette, nel nostro angolo dei ricordi. Tornano le novità di Ora Musica con un altro grande ritorno, perché è un artista che negli anni 80 andava davvero molto molto forte, Bernardo Lanzetti. C'è una nuova canzone, Inseguendo il Maestro, novità di oggi.

trovi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare, in giro non c'è un'anima. Questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui

0: Bernardo Lanzetti, Aura Musica, il suo ritorno segnato da questa canzone, nostra novità, Inseguendo il Maestro.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura a Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in piano Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La Presidente del Consiglio e la Premier socialista danese, unica in Europa alla guida del loro paese, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Claudio Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

L'angosciante lullaby dei Cure è ispirata ad un incubo ricorrente di Robert Smith bambino. Sognava sempre di essere mangiato da un ragno gigante ed era letteralmente terrorizzato all'idea di addormentarsi. Tutto nasceva dalle raccapriccianti ninne nanne che gli cantava suo padre.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo. Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: due minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in piano Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Ieri si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Ben trovati in questo nuovo appuntamento del Golden Classic, dove gira tutta la più bella musica degli anni 70 e 80. Non la migliore, la più bella però, ho detto. Perché poi magari qualcuno può anche essere contrario a questa mia frase, perché non la considera tale. Però va bene, comunque la più bella musica degli anni 70 e 80, con Marco Del Weis, con questa base musicale che dà un'energia incredibile, con tutte le canzoni che seguiranno per la prossima ora. Siete pronti? Siete carichi? Come si usa dire quando si sta per incominciare un percorso insieme, parlando anche a livello musicale? Siete caldi? Dai, facciamo così, non faccio più niente di fuori dal normale, ma vi presento la prima canzone che sta per arrivare nel nostro nuovo appuntamento di oggi. A proposito, buon ascolto a tutti del Golden Classic.

0: Diciamo che li stiamo sentendo in una versione piuttosto veloce del loro repertorio, che poi sono cambiati, hanno incominciato a fare dell'ottimo gospel, tutte e due molto importanti nel mondo di questo genere musicale. Questa era una canzone da un album che si chiamava Heaven, di tanto tanto tempo fa, era Hold Up the Light. Si prosegue.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Sequenza continua.

0: per lui in un modo particolare. Benny Golson, attuale, grande, grande, sempre con la sua musica, sassofonista, jazzista, amante di cose stravaganti, ma anche a livello musicale un grande top, top, top, top. Questa è una canzone del 1978.
1: Golden Classic.

fare anche noi questo, corretto? L'importante è conoscere la canzone e ricordarsela più che altro. Va bene, dai, lui fa musica da tantissimo tempo. Lui è nato a Philadelphia, città meravigliosa degli Stati Uniti, dove sono nati i più grandi artisti del mondo, la famosa mitica Philadelphia Sound, basta dirvi solo quello. Però vabbè, è nato anche Benny Golson. E ha fatto i suoi primi lavori intorno agli anni 60, 1958, il primo album, pensate un attimo, era Benny Golson New York Scene. Poi invece siamo nel 1978, una band che ha suonato in questo gruppo alla maggior parte femminile. Tante cantanti dietro questa melodia che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, che si chiama I'm Always Dancing to the Music, nel nostro Golden Classic, che in questo caso ritorna a parlare di musica forse un po' più raffinata.

0: volete sapere come si chiamava la canzone di prima che ha preceduto quella del gruppo più veloce della storia? Cioè queste sono nate nel 1982 e hanno finito la carriera nel 1983. Hanno fatto questa canzone che è stata la più importante dell'album. Loro si chiamano Cherie, sono di Montreal, erano di Montreal perché non ci sono più come gruppo, ma rimane questa grande canzone che li ha segnate, perché le ha fatte diventare veramente parte importante di classifiche storiche, tipo la Billboard, quella americana, la Top 40, quella importante importante. Mentre prima c'era un gruppo che era nato in Inghilterra nel 1979, a Bath esattamente. Poi cambiano nome, diventano Naked Eyes e fanno l'album dove c'era la canzone che abbiamo sentito fino a pochi istanti fa, quella che si chiamava When the Lights Go Out. Il nostro Golden Classic si ferma per un attimo, torneremo subito dopo perché abbiamo ancora un sacco di bella musica.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: passi dietro un microfono. Si può dire questa cosa qua? Dai, io ormai l'ho detta, quindi non c'è nessun problema. I primi passi, quando si ascoltava la musica degli Chic e quando si ascoltava la musica dei Rapper's Delight della Sugary Gang. Era la stessa base musicale. Io, come tanti altri, la cosa di base era quella di cercare le due, di mixare le due canzoni. Allora, quelli bravi ci riuscivano, il sottoscritto un po' meno. E allora da lì finì la mia grande carriera di giochi da discoteca, perché volevo incominciare a lavorare in discoteca, però non avevo il non riuscivo a fare mixate, non c'è niente da dire. Non è come adesso che la tecnologia dà una mano, assolutamente. Prima bisognava avere il giradischi, avere il tempo nell'orecchio da una parte, sentire la cassa dall'altra che aveva la base musicale, e da lì riuscivi a fare poi la mixata. Se riuscivi a farla a tempo eri anche uno bravo. Io mai, cioè proprio negazione completa. Però ricordo che questa canzone appunto era molto mixabile con quella che ho citato pochi minuti fa, che magari poi in un Golden Classic andremo anche ad ascoltare un giorno o un altro, non si può mai dire. Vabbè, questi erano i famosissimi Chic con questa canzone estratta dall'album che era Risk You, album che era conosciuto anche per What About Me. E poi la copertina potevano farla un po' più piccola, in modo che potevo dirvi anche le altre canzoni, ma non lo scopriremo man mano che andremo avanti nel nostro Golden Classic, va bene? Attenzione, perché comunque noi proseguiamo, e proseguiamo con due grandi successi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden

fatto di quando sento la musica o di sentire la musica di Salsoul Orchestra, mi dà un attimo di gioia nel corso di questa giornata. A me fa questo effetto. Se poi ad accompagnare la musica di questa band mitica, leggendaria degli anni 70-80, c'è anche Charro, allora vabbè, il gioco è fatto, ragazzi miei. Alla grande, questa è una canzone che io spesso e volentieri metto nella trasmissione perché mi dà veramente una grande carica. Mi piace lei, tutta peperina. E ve la ricordate chi è questo personaggio? Sì, aveva fatto anche alcune puntate di Lobot, leggendario telefilm dell'amore, La nave dell'amore degli anni 80. Ma che bei ricordi che girano, guarda, ascoltando queste canzoni. Non so se a voi succede la stessa cosa, a me comunque capita di rimanere a pensare a delle belle cose che abbiamo fatto di quegli anni. Chi è giovane, non può capire, e chi è alla mia età probabilmente per un attimo dirà: sì, effettivamente sono stati dei begli anni. Non che quelli che stiamo vivendo adesso siano brutti, assolutamente, però effettivamente sono molto molto diversi da quelli che abbiamo vissuto noi in quegli anni. Anche a livello musicale, soprattutto a livello musicale. Anche perché vi do la dimostrazione che negli anni 80 c'era veramente anche la grande musica raffinata, in questo caso con i Commodores.

0: Mayhem 1979. Hey M, io sono gli Earth, Wind & Fire. Io amo la musica degli Earth, Wind & Fire in questo caso. E amo in particolar modo questa canzone. Sapete, ci sono quelle canzoni che quando siete un po' giù di morale, magari ve le ascoltate. Beh, io ho sempre considerato la più bella del mondo in assoluto quella di Tom Browne, Funky for Jamaica. Ma in seconda posizione vi metto volentieri questa Let Your Feeling Show degli Earth, Wind & Fire, perché sono quelle canzoni che appunto quando ho attraversato un momento di così malinconia o cose particolari che vi lasciano un po' così tranquilli, tranquilli, magari non tanto pimpanti, beh, fanno bene ad ascoltare, fanno bene all'anima queste canzoni. Era Let Your Feeling Show con Earth, Wind & Fire nel nostro Golden Classic.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.

Sto per dire un'eresia. Meglio Johnny Gider Watson o il signor B.B. King? Qualcuno mi starà mandando dietro tutti gli accidenti per questo confronto che sto facendo. Bravi tutti e due, non c'è niente da dire. Questo si è definito Johnny Gider Watson perché è stato giustamente un cantante di musica e soprattutto musicista, un chitarrista di grande fama,

0: in particolar modo con questo album che era del 1984, quello che si chiamava Strike on Computer, ed è anche la canzone che abbiamo sentito oggi nel nostro Golden Classic, che prosegue, attenzione, alla prossima canzone.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
1: Ed è proprio vero, tutti i più grandi successi uno dopo l'altro. Perché? Perché qua noi facciamo passare solo i grandi successi, non c'è nient'altro da aggiungere e da dire, se non che siamo arrivati alla conclusione di questa nuova parte del Golden Classic, che spero vi sia piaciuto oggi. Abbiamo mischiato un po' di musica, lo abbiamo fatto, credo, in un modo abbastanza egregio, eh? Ok? Abbiamo sentito anche James Taylor, che era la canzone di prima,

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70 e 80.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. Di chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista tastierista e sassofonista e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.
2: Emergency

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: 59 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in piano Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicini al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida del loro paese, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Claudio e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere il mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate verso Bologna, prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica.
5: su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lamrate verso Bologna. Prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: e 59 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La Presidente del Consiglio e la Premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere il mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lamrate verso Bologna, prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano-Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione,
3: radio, semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Claudio e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere il mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese, per un mezzo in panne, ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina, uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate verso Bologna. Prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese in attenuazione insensata. Sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Claudio e Tajani: difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese in attenuazione in serata. E sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne Canne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate verso Bologna. Prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
7: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Dillo! L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: 55 minuti.
1: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio V.
1: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Pulse, semplicemente ovunque.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col Vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Apple Music.
1: E 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.